0: Caterina, a Caterina. Ma sono una persona che deve essere da lì,
1: eh? Vai, vai, vai.
0: Ma non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo,

dari mana nih?

0: 不上楼。
1: Thank you.

Raya.

0: comunque nel comune della pura bella si è trattata una parte non ben parlare
1: ai suoi adottanti in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tanto in un tan